0: Mi piace moltissimo, moltissimo che ti confiamo i giochi, che oggi siamo una giocata di maschera in te, in te, in
1: te, in te, in te, in te, in te, in Luna, sì. Here to apologize.
0: Really?
1: Yeah. Sorry. Sorry for not believing in your dream. That's why I'm here. For you.